densa di corpi ignei a base di carbonio, o meno, spinti a forza attraverso formazioni esistenti. Depositarmi come fondi di liquidi rimasti in migliaia di bottiglie che plastificano l'oceano. Potrei riciclarmi in carta termica non riciclabile e cospargermi di tinture e sensibilizzatori e stabilizzatori. E poi evaporare per calore. Rotolerei, rotolare e rotolare, schiacciarmi. Una lattina, a ogni calcio un balzo in avanti. Futurizzare. Posso percepirmi fluttuare la parte per milione di CO2 aggiuntiva. Cercare di non prenderla sul personale e risentirmi quando decarbonizzate e mi diminuite. Posso sentirmi essere scotch, scocciare le cose insieme, adesivare cavi e bocche, staccarmi, deformarmi e accartocciarmi. Potrei emergere da una soluzione liquida, un precipitato, un solido insolubile, sospensione espulsa e caduta sul fondo di una fiala. Potrei appiattirmi al suolo e bitumare per caricarmi di ogni passo ed improvviso creparmi tragicamente e lasciarci precipitare, schiantare

0: Que se va donde se la poste vacía, men. Corre, corre, mamma.
1: Cumba, pots entrar?
2: Indra, indra.
3: Aspetta, fammi sbucciare.
1: Ti sono portato un occhio di vasine cola.
2: Ah, grazie, a me va finita. Questo è buono, il pomodoro. Le fili in bottiglia.
1: E si capisce che le faccio, come fai a cucinare senza bottiglia?
2: Visto quanto è bella il pomodoro di Carluccio, la San Marzana.
1: E come ne so viste, ma è cara. Stanno in ginista assai, non ha fatto l'acqua.
2: A me mi ha detto che per quello prezzo ne tenga più a due quintali almeno, se no costa più.
1: Pure. Tu mannazzi Teodora quando te li mette.
2: No, chi le stanno letticate le due fratelli, dopo le venne a sapere che sono da tutte e due, che dice la gente?
1: Carluccio e Teodoro non stanno letticate, non hanno spartite. Non hanno fatto testamento come figli a letticare. Quando si muore, quello che dice l'utare è. E sanno sta zitta tutta quindi.
2: E tu che ne sei?
1: Che sanno sta zitta?
2: No, che non hanno spartite.
1: Ma è tu Peppinella.
2: E tu diretta a Peppinella, ammara a te. Vemmo aiutare a spanna, che sta scirru solo, facimmi le stalesce.
1: Vabbò. Dopo tu aiuta a me, che le soette a fime, guarda là, tutti elle la lasciate. Da una orecchia entra, in un'altra esce quando gli dica una cosa. Come sa da fanghi le figlie, le maschi specialmente non vuoi a fa niente. Ma le femmine pure. Le merlette non vanno fa, arcamanze vanno imparare. Le masciate cina, che vuote, ma... Tutto zozzo.
2: La figlia a me, le lenzuole sono arcamate tutte esse, ci ha messo tonno tonno le merlette e quando fa le masciate ti ci può spicchia nell'anno della casa e fino a che n'addore.
1: Sì, quando la figlia a me faceva lo succo, l'addore si sentiva a Santa Luca.
2: Sì, signore, io sono barato e le famiglie dell'altro purmo che si è messa a fare l'amore.
1: Li sacci, li sanno tutte quinte che si è messa a fare l'amore, si abbracciano e si vasano in mezzo alla vichia con lo scandalo. E non se ne parla di matrimonio.
2: Te credi tu che non se ne parla? Se ne parla invece, se ne parla, Non è più come una volta che portai due cintre. Ma manca le cintre se usi più. Qua ci vuole centinaio di carte da mille e manca ci avasti.
1: Per forza non ci avasti, accatti le fiori. Ti disposa accatti le fiori che cuci per una casa.
2: E tu chi ne sei che lo sposo di prima accatti le fiori? Pure quei tatti, Peppinella.
1: No, signore, le so viste quando l'ha portata.
2: Ma niente che fa che vi guardate la gente?
1: Stiamo le rombette.
2: Allora, quando la fimi stenne la somma, vi vedere fatto l'occhio. Da Civitare tenga le venne a vedere.
1: Per forza, è tutta parentato?
2: Ci so pensati io a marita fima. Le so mandata apposta allo pellegrinaggio.
1: Al volto santo?
2: No, a San Gabriele, ma come ne si? Ci annete tutti quindi. Ci annete la villa Iubatti, villa grande, Cagliero, Rogatti. Si sentei accantato prima mattina.

0: Ma si mandate fita esse solo, tu non ci siete.
1: E no, se no come faccio io a trovare lo sposo? Io so et chiare chiare lo prievete. Stei do rosario, so et fimo una la da trova, ma da esso uno buono però. Den ingarga, dice il chiesa.
0: E non c'è mai sto male lo prievete che ha fita in aiuto per lo santo?
1: Tu si di cacchetuno che va lo pellegrinaggio per lo santo? La fede angiolina che si volevi fare monaca. Se Camillucci abbia cucinato 2 giorni a Ninz, fa le mignane archine per tutto quinto, quando è buona. Beh, mo, stai a dire, la sera, come al menù del pellegrinaggio, sono desaffima, che pure alla chiesa, in mezzo all'altra voce, essa fa da prima.
2: Ah, lo cuore di San Capriele, c'è una tena rosa, c

0: Știi ese marindunit că e tant amic, m-ar purtatul lui curdine, fiime, ma, mai tânind. Marindunit se n-a la casă, n-a avut așta, e cine se mai lui let. Finitul cu lăgnaj. Mă vedem, s-o pânzat, s-o rusand a servit a cacos. Lui orna pres mai te fim, mai te ama, dengai la chise, che dor rosare, dice che dopo lo pellegrinaggio ci stanno sacche che fa. E vi, mamma, so e te vi. E na vot, e du?
1: Na vot e du, so capito. Ma di che lo figo, su?
0: De lo compare Ciavarrone.
1: Ni conosci?
0: Ma come ni conosci? Ha venuto il motore a Fiat.
1: Ah, mo so capito chi è, Cine, Cine.
0: Perciò, Don Rosario ci aveva parlato buono che Ciavarrone ci sono mannate esse, che io sono una femmina sola, io sono vedova di guerra, che la famiglia di marito mi intanto ci tratta e per parlare di questa cosa ci vuole uomini. E ci avevamo aggiustato, una volta ci sono io pure io, stai pure la moglie, quando stai tutto a posto ci avevamo abbracciato e ci avevamo basato. Io, la roba a me non è tanto, tu li sei, ma io sono sa figlia tengo, va tutta essa. Gi stata spartinente in nessuno né da letto canca in nessuno. Isse Ciavarrone vuol far sposare lo figlio che ne è più un uvaglione. Ciavarrone gli sta buono, si vede, un po' fatica, un po' fa più niente, mo c'ha pensato lo figlio, perciò sa sistema. Te la casa, te la poteca, è fatiatore, mi dicette Don Rosario. Beh, insomma, la domenica appresso, quando siamo al minuto della messa, c'è l'uramo di Ceresa appoggiata alla porta. Li posso portare dentro, mi dicette Fima. E che te le venga a dire, soetto? Tu li sì che li fa. Li vuoi con suo per marito, pito l'uramo di Ceresa, nelle vuoi, andi le pià. Ma, soetto, per di, io so fatto credere che dici di esse che la gioventù di mo dici chi è moderna, ma per piacere. Tutta colpa del cinematografo che ci si l'ha inventato forse mi in accidente. Gli stupidaggini che metta la coccia sui cinematografi è una cosa straordinaria, mannaggia a me quando ce lo so portate la prima volta.
1: Beh, e chi le pompe di? Ci vanno tutte quindi.
0: Perciò stenga dice. Una volta ci hai tenuto in mare un dugnetto. Ha visto il guante nero, li volevi pure esse, kill long, che le portei kill, come caspita si chiama. Gilda.
2: Gilda, sei presentabile?
3: Io?
1: Ah, Cine, Cine, le so viste pure.
0: Soetta, ma che te canta la coccia? Non ci pensa proprio. Se una citra ancora, tu sa vista mai. In zona citra. Mai. Me, stai in affa la strada mondo alle croce, nanni i tieli tutte e due, e se mare in dognette. Nanno messe le braccia dentro a Luca Tram. Le sembra tutta arrivare anche la benzina. La notte a strille, casa aveva tutto infuocato, pare scurtcato le braccia delle Madonna. Le sono venuta a portare lo medico, di notte. Lo medico insisteva che aveva ito all'ospedale, va all'ospedale. E la citra strilla dentro la macchina di Franceschella, che meno male che ci stai essa. So e ti state zitta che se faccio cascare dentro la schiaffatura. E sono un cinematografo. E la gioventù moderna, ma zitta, zitta. Che ne invoddu se l'arma a mettere.

0: meno male che va la chiesa, almeno. Don Rosario è un prieto giovane, cinema, no? A sta maniera questa.
1: Ma tu sei sicuro di Don Rosario?
0: Perché sti dici?
1: T'accordo quando si muretto marito al palmaret?
0: Beh?
1: Si muretto che stia lui, quando l'hanno asportato ecco dentro la cascia, Don Rosario se ne aveva in gistea, ha lasciato detto che tenei che fa la chiesa stia chiusa. L'hanno portata a Camposanto chi la poveretta senza una benedizione, senza un segno di croce, senza un tocco di campana, manca non fosse cristiana. Dopo tutte le soldi che gli ha date, davanti a Gesù Cristo le soldi niente, ma non insieme a Gesù Cristo. La chiesa sta mandando per ritenere i soldi del palmarete che se ne stai a casca. Don Rosario, la messa di congezione, le dicette fuori, d'accordo, per paura che hai caschi lo tetto in collo dopo tutta quell'acqua. Chi se lo ringraziamento? Fuori la lassata! Io mi stessi attento.
0: Ma i figli tengano l'ufficio di Ciavarrone, mica a Don Rosario. Ciavarrone la roba di te che se sicuro e non ha mai sentito niente. Perciò, quando i figli si portate dentro il ramo dei Ceresi, la carta totale, già l'avevi scritta in che tutta la somma pezzo pezzo. 12 pari di lenzuola accamate, più 6 pari di flanella, 12 pari di tuvai di lini, più 6 di cotone, 12 camici da notte, più 6 da giorno, 2 coperte di chelle di lana, 4 coprilette di merlette, 12 mutande in chilo reggio pette, 12 sottoveste, le cuscine e sopracuscine, tutta la roba per la cucina, 12 mandile da 12 in grenappine, 12 parannanze, 24 mandracchie, callare, forzoro, cuppine, tutto cose. Che Ciavarrone e la moglie se l'hanno minuto a pia la sera stessa. Per tutto quello che tocca a loro non hanno fatto questione per niente. La casa, le mobili, la matarazza, l'anello.
2: Il nuovo regalo che mi ha fatto mio marito.
0: Puro via di nozze a Venezia.
2: Non è carino?
0: Tutto cose. Perciò in potevi fa questione per quello che tocca a me.
1: E beh, perché mo ti stai facendo il suo dolore di coccio? La somma è finita di te. Lo vestito se le fa essere.
0: E lo vestito per via di nozze? Ci vuole la stoffa pure per quella, a essere buona, che le vede tutte quinte. E ci sono pure dette cate in che fime che non se le vuoi mettere.
1: Come non se le vuoi mettere?
0: Se ne vuoi vestire da sposa, dici che è in modo americano. N'altra scemetà di un cinematografo.
1: Che film è?
0: Ma che ne saci? Sopra lo treno fino a Venezia vestita da sposa, affari della gente. Sangarita, aiutami tu.
1: E va buono vestito, se lo può sembrare mette. Per bomboniere può fare lucindre. Le cintre a chiacchierine, in zao secchio, che te ne importa? Dici che tradizione, sparagna e cumbarisci.
0: So capito, ma lo pranzo a me tocca. Li si guandano insieme.
1: Tutto lo paese.
0: Tu, paese. Che le parenti di marito, ma intanto ci tratta, ma le tengo invitate le stesse tutte quinte. Le tavole e le seggi me le danno loro e sto a posto, ma sa cucinà. Chiudo il ricevimento in che n'era vestito 2 settimane prima. Le complimenti tengo a far portare la camera da letto. Fatelo conto.
1: Ma da poi la finge le regala.
0: Può essere pure, ma non ci può fare affidamento. Le soldi del regalo buone le fa poca gente, fanno tutta sparagna e cumbarisci. Dimmi le sette, tu, giusto moca, le posso fare pure io a sparagna e cumbarisci che le cintra bomboniere. Fanno tutto anche quelle che tendono dentro la casa, se le possono fare le fanno. Quando mi sono sposati tutto guandiere mi hanno fatto ancora il lasciano che ti meni le guandiere. È vero che le posso regalare a quelle che mi aiutano a fare lo pranzo, che così tenga da. Piuttosto che scingiare un baule a fine, finisce a scingiare me. Tengo ancora le camicie da notte che era di mamma.
1: Giavasti?
0: Non è che in giavasti, ti faccio asportare le polle e le cuneie, ma ci vuole soldi.
1: Peppenelle dice che ti vuoi aiutare.
0: A te la etta, a me l'aveva dicendo, su manco due mannate.
1: Beh, essa ha visto che ti serve l'aiuto.
0: Essa ha visto le cuneie a mettere di chi?
1: E gli amici dice a così, già le sapeva come è Peppenelle, ma quando serve qualcosa?
0: Io ci penso notte e giorno a quelle che ci serve, quelle che ci vuole, quelle, una parola, a sfarfilare tutte cose, la coccia a me ci vuole. Io se nascevo uomo.
1: Gli va a dirigere la banda della testa, che sapendo essi stessi, senta a me. Li fili partecipazione.
0: Che?
1: L'inviti scritto. Oh, così si chiama.
0: Ah. Beh, dipende. Quelli che mi hanno invitato a voce, quando hanno sposato i figli, invitato a voce, quelli che mi hanno mandato la carta. Ma a me non tanto mi piace. Compare Ciavarrone e la moglie, poi ne scrive che fanno sposare i figli, ma i soli, che ci metto sopra la carta?
1: Metto quelli che è. La vedova annuncia il matrimonio della figlia.
0: Ah, non mi piace.
1: Perché? Mica ti di vergognare. Giovine pure è vedova e l'ha fatto per tutte le figlie.
0: Ma cine, va buono, mica ci tenga a dire che ci sta qualcosa di male. A me non mi piace. Senza il nome del padre, non mi piace.
1: Chi riporta all'altare la guaglione?
0: Fratello cugino, a cucin faccio torta a nessuno, sta fuori. Quando hai da fare lo soldato all'Alta Italia, al Mastiello, buonanotte. Ogni tanto mi per trovare, ma non ha tenuto mai niente a che fare con nessuno, perciò.
1: Beh, invita a voce tutte quinte, sparagne. Li convitti ne può fare tre, invece che cinque.
0: No. Che dice la gente che ha sotterrato? O che ne tenga? E porto pure male. Cinque convetti ci hanno sta. Salute, ricchezza, fertilità, lunga vita, contentezza, fima, a tenere tutte cose.
1: Ma la socere gliel'ha fatta la presentosa?
0: Come no? Mo che stende la somma li vede, è bella assai, bella grossa la presentosa li sciacquaie. Io so etta a fimi, qui si li porta sempre la presentosa a lupette li sciacquaie alle orecchie. Che anche quel rumore che fa, ande ponno fa lo malucchio.
1: E la collana di corallo?
0: Veramente quelle no, ma se ne gliele fanno loro, gliele faccio che quando te li cita la fima gliela mene nulla.
1: Allora sta tutta a posto, si può andare a sposare.
0: Andrà a sposare? Chi è sa pure che sti andrà a fare le pizzelle? Le cose sanno a fare buone, le sposalizze sanno a fare tempo a su, se no finisce malamente. Gli si sposa a Quaresima, al mese delle morte e al mese della Madonna. Fima sa a sposare a vini schiarite. Aprile? Beh, aprile non se n'è. Settembre o dicembre?
1: No, settembre va bene, che a dicembre se no fide va a panza in danza.
0: E tu come li fai sapere?
1: Ma è tua Peppanella.
0: Te l'ha detto Peppanella. E a Peppanella chi gliel'ha detto?
1: Chi gliel'ha detto? Perché chi è Neluir?
0: Oh Madonna! L'hanno saputo tutta quinta! Se Peppanella l'ha detta a te, l'ha detta a tutte quinta! Ma mo che dice la gente che non so saputo guardare a film?
1: No! Come? Mica l'hanno anche te! È lo cinematografo!